Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic, Marie Codemo. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic, Marie Codemo.